se sesto di mesa ne sapsa deo testamentu, anna opa, e veste posvet mi fodince, ucinil usti porzise ni vetros pie.

0: Iste fieme doxi, Toco ja, testament, Tope si, Ai esce ne zum bilaccio,
1: Tum bilaccio, Tum bilaccio, testamento,
0: Salto, Tum bilaccio,
1: Salto,
0: Tum bilaccio, Salto, Tum bilaccio,